0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. Let's go.
0: Drive home with Ryan and Gail.
2: Ci vuole fare scoprire.
3: Lì un momento siamo Harry Kane.
4: Sta l'inglese. Harry Kane.
3: Harry o Harry?
4: Le Harry.
3: A scia vedai da Harry Kane.
4: Jeżeli naħseb għal-Hurricane, naħseb semma u għamman.
3: Xiex semmi u għal-Tornado għal-Hurricane. U xie miskin, ina li għam miskin, na jismu għek.
4: Għamman
3: Hurricane.
4: Għamman kol jom u Fenek u jisemmi għak Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
1: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.

0: facciamo la scoperta.
1: Leon Wright siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: Ashia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa b'semma.
1: Xiex temmew għal-tornado għal-Harry Kane. Bux miskin, ina lija miskin, na jismu e.
2: Emmin
1: Harry Kane.
2: Emmin kull jomu Fenek u jisemmew Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.

0: Drive home with Ryan and Gail.
1: Che me lo fai scoprire?
2: Lì un mese siamo Harry Kane.
3: Sta l'inglese? Harry Kane?
2: Harry o Harry?
3: Harry.
2: A scena mi dai... Oh, attaglia, da Harry Kane.
3: Se non sa parlare Harry Kane, non sa parlare, ma...
2: Sì, se mi fa il tornado al Harry Kane.
3: Bella,
2: bella. Pusce, miskin. Io lì è miskin, è ismo è. Harry Kane.
3: E mi incogliamo Fennec, o io sembra Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fennec.
0: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.